evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

0: cacciano una voglia, no, ti chi da ogni riccio, ti cacciano un capriccio, la donna riccia non una voglia, no, la donna riccia non una voglia, no.
1: La donna riccia?
0: No, no.